0: Adesso mi fregate più.
1: Io ti dico che qui, ai fermati, non si torce nemmeno un capello.
2: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
6: 7080.
5: Oppure
6: Hey Siri.
5: Metti 7080.
6: Metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: eterna giovinezza.
1: Stewie, sono te nel futuro, devi assolutamente lasciare la città o ti ammalerai.
2: Sì, lo so, è quello che sto facendo.
1: No, in realtà sono qui perché so che hai la colla. Dammi la tua colla.
2: Oh, Stewie, ascoltami, non fare mai, mai questa cosa grandiosa che io adoro.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Starling.
2: Bene, Clarice.
3: Gli agnelli hanno smesso di gridare.
1: Dottor Lecter.
2: Non cercare di rintracciarmi.
3: Non parlerò abbastanza lungo.
1: Dov'è, dottor Lecter?
3: Non ho intenzione di farti visita, Clarice. Il mondo è più interessante se tu ci sei.
2: Così fai in modo di farmi la stessa cortesia.
1: Sa che non posso farle questa promessa.
3: Vorrei che potessimo parlare più a lungo, ma sto per avere un vecchio amico per cena stasera. Addio.
1: Dottor Lecter.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: Renta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 80/40 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box. Perché io volasti col Gulf Air a Leningrado. Sai calarti su una città inosservato.
2: Visto che andrò là in un modo o nell'altro, non mi frega come, dammi quel perdono.
1: Quando ritorni?
2: No, prima.
0: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: info@consultmedia.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

0: economie degli A.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
2: Gli uomini ascoltano soltanto quello che desiderano sentire.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Metti 7080,
1: 74,
0: 30 minuti con le più forti degli anni 70, da un'idea di 7080.it. Una produzione
2: K-Vox.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: E me lo merito!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Visto? Bastano le parole giuste.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Palermo, 1989.

0: questo è un optional. Io sono assessorato di tutto, cosa vuole? Tenga che si diverte, la prego, lo prenda, non morde mica, sa. Qua c'è un po' di confusione, ma sa, è un ufficio per me, la mia stanza di lavoro. E adesso chiedetemi pure senza remissione.
1: Questa.

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
1: Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
4: No, non mi può dare una mano lei?

0: piace la nostra musica?
1: Ma salvato per miracolo le palle che mi sono rotta adesso!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Un poliziotto che fa delle ipotesi il suo mestiere. In che tempo pensa debba piazzare chi ha applicato l'etichetta della Cormoran sulla giacca del vecchio?
3: Nel futuro. Ma no. Ma andiamo, ispettore. Così entra, mi scusi, nel campo della magia.
2: Va considerato anche questo.
3: Come va considerato che domani possa esistere un tipo di stoffa come questa, che una lavorante sarta oggi non sa riconoscere. Un tipo di Browning come questo che noi della polizia oggi non abbiamo mai visto.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: Di quella tal carta, adottando il brevetto sforacchio alla base e il suo fortino. E quindi col lazzo tirarglielo via, l'avrebbe saputo far pure mia zia. E adesso Blackjack finalmente ti tingo, te ti tengo, mannaccia la rima con gringo.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
3: Ciao 7080.it, avrei tanto piacere di sentire How Long degli Ips Inch, che era una delle canzoni

0: in alta qualità audio. Questa è 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
1: In questa differente linea temporale, li Bananarama, Sarah Dallin, Karen Woodward e Seo Banfei, all'apice del successo mondiale con hit come Venus e Creole Summer, decidono di abbandonare temporaneamente la scena musicale per inseguire una passione condivisa: aprire un negozio di frozen yogurt e milkshake a tema anni 50. Nel 1987 inaugurano a Londra Banana Splits, un locale che fonde l'estetica retro con l'energia pop del trio.

Il negozio decorato con jukebox, pavimenti a scacchi bianchi e neri e poster vintage offre una varietà di gusti ispirati ai loro successi musicali come il milkshake Nana Hey Hey e il frozen yogurt Robert De Niro's Delight. La combinazione di nostalgia e innovazione attira una clientela variegata, trasformando Banana Splits in un punto di riferimento per gli amanti del genere.

0: Nonostante l'impegno nel nuovo progetto, le Bananarama non abbandonano completamente la musica. Continuano a esibirsi in eventi selezionati e a partecipare a iniziative benefiche, mantenendo viva la loro presenza nel panorama musicale. La loro capacità di reinventarsi e diffondere arte e imprenditoria le consacra come icone di versatilità e creatività.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Uè, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari, eh?
0: Su Google, scrivi solo 7080. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Catanzaro, 1962.

0: Tom e Jerry dicevano che il contratto era buono, che andavano a fare sto film in America. Ma secondo me quel gran fio di una mignotta di quel cristone americano, che era embriaco fracico, li stava a coglionare. Sicuro, matematico, non c'è niente da fare.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
9: info@planetmedia.it.
8: Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Che meraviglia!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: È incredibile pensare con 7 note quanto si può comporre.
3: Pensi con 21 lettere quanto si può rompere i coglioni?
4: Warren Markuson, 35 anni. Samuel Conrad, 31 anni.
5: Ehi, prepariamoci, Sam. Ci restano un paio d'ore.
4: Stanno per recarsi nello spazio. L'uomo oltrepassa i suoi limiti e allunga le sue dita esitanti verso l'ignoto. La destinazione degli astronauti è Marte e tra pochi secondi vi atterreremo insieme a loro.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta... Oh.

8080.it ha presentato Pop Up. Il meglio del pop anni 70-80. 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: sua fionda, lei. Non ha la sua fionda.
1: Sì, ma intanto lei è l'unico che non è riuscito. Noi non siamo riusciti a sparare un solo unicorno.
2: Che è successo? Che è successo?
1: Ah, buongiorno signore, noi non siamo riusciti, lui non è riuscito, insomma noi non abbiamo ancora sparato.
2: Me lo faccia vedere.
1: Se ne intende lei?
2: Un pochino.
1: Guardi ingegnere che cos'è.
2: Ma per forza, è completamente scarico.
1: Ma, scusi, ragioniere, ma lei per caso inavvertitamente non ha sfiorato il grilletto?
0: E non me lo ricordo.
3: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori. Si sente.
3: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
5: Ciao e vorrei dedicare a tutti quanti voi la canzone. Canzone.
6: Per la domanda da 2 milioni e 560 mila lire, in questo momento abbiamo il primo eroe di Lascia o raddoppia il programma.
5: La canzone di. Non mi ricordo più. No.
6: Forza, mancano 5 secondi.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Portate le vostre rughe con orgoglio, perché non c'è cosa più bella che un viso, un corpo vissuto con dignità.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio.

0: Hey Boomer!
1: Ma va a cagare, vai!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.

0: Allora, cioè, mi piaci drum, poi
1: ti piaci drum?
0: No, drum quello lo fa la batteria. Poi tu fai ginocchia ginocchia, fianchi fianchi, spalla spalla, fronte fronte, e poi mi guardi e apri le braccia e sorridi.
2: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it. MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
2: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
4: Questa sì che è vita.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Andiamo, non è vero!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì, no, non lo so.
2: Non mi serve una lezione di storia, conosco bene la situazione. Quindi le scimmie che amano la libertà fanno bombe e gli aggressori fanno bombe. E alla fine qualcuno spingerà un bottone e in questo modo la Terra scomparirà. E questo, suppongo, è giusto, conveniente e vantaggioso. E pochi batteri emergeranno dalle macerie, sventolando la microscopica bandiera della vittoria, e verseranno microscopiche lacrime per la razza umana.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: Tutti qua i miei atleti, pronti! Avanti, parata generale! Ecco, questo è il mio team, Tim e Jerry. No, adesso te li presento ad uno. Allora, questo qui è Prosecco, detto anche Sylvester Stangone. Oddio, è un po' alto, però formato tessera fa la sua figura, eh?
1: Alto gradimento! Alto gradimento!

0: No, guardi, no. No, non si può mia parcheggiare in il Camposanto, no, non si può.
1: Sbiriguda, supercazzola prematurata? No, dico prematurata la supercazzola.
0: Non capisco.
1: Con scappellamento a destra.
0: Ah, le appelle! Le sono là, guardi, a destra, là. Ma no, qui no, non si può parcheggiare.
1: No, volevo dire, occhiello di privilegio come se fosse Antani per lei. Ispettore tombale.
0: Ispettore, ma che dice?
1: Ispettore.
0: Ispettore.
1: Con fuochi fatui.
0: E per quanto tempo sta qua?
1: Quintana o setta. Uh-huh. Intanto Trini la confraternita pulitina, grazie.
2: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento, il varietà radiofonico di 7080.it,
1: una produzione K-Vox.
0: 7080.it, gli altri suonano successi, noi Do you remember? Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: E difatti vince la pelliccia. La vogliamo provare?
1: No.
0: Io penso che andrà molto bene. Proviamo questa bella pelliccia, eh?
1: No, non posso portare la pelliccia.
0: Non può portare la pelliccia?
1: Sono obiettore.
0: Ah, obiettore di coscienza.
1: Ma penso che la lascerò qua.
0: La lascia qui?
1: Sì.
0: E noi siamo ben contenti. La teniamo qua, faremo un po' di beneficenze, noi ringraziamo perché lo daremo a qualche persona che non fa questi ragionamenti che sono un po' strani.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
7: lexmcl.it.
6: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, l'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
8: Ciao, sono Rosario, chiamo da Napoli, la provincia da Merito. Vorrei ascoltare i Rubets Sugar Baby Love. Ottima applicazione, si ascolta molto bene. Ciao, buona serata a tutti. Sì.

0: www.radioticino.it. Hey Boomer!
1: In che senso?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma è legale questa cosa?
2: Paro di sì.
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
3: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: I 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1972. Questa è Top of the Pops. E oggi i 5 super pezzi che abbiamo selezionato sono Staple Singers, I'll Take You There, America, I Need You, Todd Rundgren, I Saw the Light, Donny Hathaway and Roberta Flack, Where is the Love, Eagles, Take It Easy. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Allegria!
0: Questa è 7080.it.
3: Una lettera anonima, una verità

0: un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
3: 37 70 88 70 80.
4: Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
5: Oh, ma ci saranno più a per culo questi?
6: No!

0: Ti piace la nostra musica?
1: Chiedo scusa, non credevo fosse un problema.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma scusami se ogni cosa è un problema.
2: Tornare in superficie fa rinascere la civiltà. Cos'è successo negli ultimi 200 anni?
3: Porca troia, tu sei una vera abitante del Vault.
2: Esatto.
3: Pensavo che foste tutti belli che morti.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
5: Buon 1985. A Milano 7.000 persone entusiaste assistono alla prima data degli U2, spostate in un tendone dopo il crollo della copertura del Palasport di San Siro sotto il peso della copiosissima neve caduta all'inizio di gennaio.

0: Polaroid, istantanee dei tuoi ricordi.
1: Allo Scandinavium di Göteborg, in Svezia, va in scena l'edizione 85 dell'Eurofestival con ben 9.000 spettatori in loco. L'Italia è rappresentata da Alban e Romina che cantano Magic o Magic, raggiungendo un dignitoso 7° posto.

0: Polaroid, fotografa i tuoi ricordi.
1: Microsoft lancia la prima versione di Windows. Menu a discesa, barre a scorrimento e finestre di dialogo che, attraverso l'impiego di un mouse, accelerano e semplificano l'utilizzo dei programmi. Si presenta così Windows 1.0, l'innovativo sistema operativo messo in commercio nel mese di novembre.
2: Signore, è stata una svista, abbia un occhio di riguardo per il

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Giovane della terza età!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta
3: Discount.
1: Il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: Buon di Motta. Buon di mio.
3: Buon di Motta.
0: Questa è 70-80.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
0: Lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
1: 70 80.
0: Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che, se facevamo gli stupidi, la maestra ci bacchettava e poi le beccavamo doppia a casa.
0: Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Salve ragazzi, c'è un cappottino nuovo?
2: Sì, un cashmirino di Zanobetti.
1: Sarà un milioncino.
2: Arate.
1: E l'albergo?
2: Beh, per il pranzo che di solito si fa a relè sono 40.000 testa. Siamo in due.
1: 80.000.
2: Per il pranzo, poi c'è la cena, poi c'è la suite, due bagni, il salottino, il guardaroba. Insomma, più o meno
1: sulle 300-350 al giorno.
2: Sì, compresa la prima colazione.
1: Ma di un po', hai perso la testa.
2: Nelle tue condizioni.
1: Criminale, ma chi paga?
2: Ma cos'hai combinato?
1: Ho trovato un finanziatore.
2: Un finanziatore, uno strozzino.
1: Non ci pensi alla tua moglie e alla tua figliola che non hanno da mangiare?
2: Sì, sono un disgraziato. Ma non me ne frega niente, va bene? C'ho 55 anni, la volete capire? E la vita è una sola. Non ritorno un'altra volta. Per un mese ho vissuto come bei tempi quando i conti i macetti andavano fuori con risotto a fraschini, lo sciopero in maggiordomo.
1: E un orso bruno.
2: E un orso bruno al guinzaglio, sì. Io in 5 anni mi sono fatto fuori tutto il patrimonio mio e quello di mia moglie Alice. Calcolato al giorno d'oggi, sono 5 o 6 miliardi. E me ne vanto. Fate largo, piccoli borghesi, bottegai, filistei. Il conte Macetti, per l'ultima volta, vi saluta e se ne va. Non vi preoccupate, ragazzi. Fra 3 giorni mi ammazzo. Mi butto dalla terrazza.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.
3: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: È ora di cominciare. Basta con gli scherzi cretini. Non ti ho dato la vita per sprecare il tuo tempo. Siamo venute fin qui con un unico scopo: rubare la numero uno di Paperon de Paperoni. Ora, avanti con le prove.
0: 1961. Su Topolino compare Amelia, la fattucchiera che ammalia. Cattiva e sexy, si dice fosse ispirata a Sofia Loren, napoletana come lei.
1: Avanti, mondo!
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi

0: 7080.it. Siamo noi, Bandiera Gialla. Hey Boomer!
1: Quanto sei polemico?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Non mi sono mai sentito così vivo!

0: Com'è che ti chiami?
1: Chi?
0: Tu.
1: Tu chi?
0: Tu te.
1: Ah, Oscari.
0: Con la E.
1: Forse.
0: Sarebbe meglio con Oscaro.
2: Questa è 7080.it. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
3: Giganti?
2: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
3: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
2: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
7: 22HBG.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.it e clicca su Ultimi brani.
9: Ma fammi una

0: piace la nostra musica?
1: Mi scusate un momento?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Chiudi quella bocca! Chiudi quella cazzo di bocca!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Il presidente della Bielorussia, Lukashenko, riferisce di aver chiesto che sia il suo omologo francese Macron ad assumere il ruolo guida UE nei colloqui con la Russia, affermando che non lo si può affidare ad una donna ed escludendo quindi la Meloni. Intanto, dal governo italiano la condanna per il drone di Mosca su un palazzo in Romania. Bucarest ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese. Putin provoca, il drone potrebbe essere ucraino, dateci resti e indagheremo. Medvedev minaccia i cittadini europei, i vostri leader dice sono in guerra con noi, siate vigili. Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, fa sapere la Casa Bianca dopo una lunga riunione nella Situation Room. Washington parla intanto di colloqui militari diretti costruttivi tra Israele e Libano al Pentagono. Alti ufficiali militari americani e cubani si sono incontrati a Guantanamo Bay. Intanto FMI, Banca Mondiale e Agenzia Internazionale dell'Energia mettono in guardia dai rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti di carburanti nei mesi estivi di picco della domanda se il trasporto di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz non tornasse alla normalità. Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia nelle nuove indagini su Garlasco. Prima l'accertamento dei fatti e le prove, chiede il suo legale. Un undicenne ha cercato di accoltellare un professore riprendendo tutto col telefonino durante le lezioni in una scuola media vicino Trapani. Il minorenne indossava un casco integrale ed è stato trovato in possesso di 2 coltelli. Dietro il gesto, forse, un brutto voto. Un Roland Garros senza padroni, fuori tutti i vincitori di Slam. Dopo Sinner anche Djokovic si arrende, KO col brasiliano Fonseca. Oggi in campo 3 italiani per il passaggio agli ottavi, Cobolli, Arnaldi e Berrettini. Intanto torna in Serie A il Monza, malgrado la sconfitta per 2-0 col Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff. Per la Champions, oggi alle 18 a Budapest, la finalissima PSG-Arsenal. Per la MotoGP, oggi seconde libere, qualifiche e gara sprint. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nubi sparse, alternate a schiarite, annuvolamenti più compatti al nord-ovest, specie sui rilievi con qualche rovescio. Temperature in aumento massime tra 28 e 33 gradi. Al centro cielo sereno poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Locali innocui, annuvolamenti in Appennino, temperature rialzo massime tra 28 e 32 gradi. Al sud cielo sereno poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, locale instabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature stabili massime comprese tra 27 e 32 gradi.
6: Temo che vi lascerò continuare da soli questa discussione di fantascienza. Sono troppo stanco per pensare di fare un viaggio nel tempo. E siccome sino ad oggi nessuno lo ha mai fatto, tutta la faccenda mi sembra estremamente accademica. Beh, ci rivedremo qui la prossima settimana.
7: Nel frattempo non faccia viaggi nel tempo, Corrigan.
6: Stia pur certo di no.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 1971, 30 maggio. Programma Mariner. Il Mariner 9 viene lanciato verso Marte.

0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Questo è Jukebox con 100 lire, tre canzoni, lo dico sempre, e sono tutte della classifica italiana. 30 maggio 1977, moneta nel Jukebox perché c'è questo disco che spinge, vuole girare, eccolo.
0: 7080.it. Jukebox. Inserisci la moneta ed ascolta la musica.

Ho iniziato oggi con questo pezzo di Roberto Vecchioni, Samarcanda, è al numero 7 nella classifica italiana e vediamo chi c'è al numero 4. Alla fine.

0: tutti i giorni tre canzoni di questa classifica in jukebox e io vado a prenderle così un po' a caso, come sto facendo quest'oggi con questa di Angelo Branduardi alla Fiera dell'Est, che è al numero 4. Voglio finire con questo bel pezzo degli Homo Sapiens, Bella da morire.
1: 7080.it Jukebox, inserisci la moneta ed ascolta la musica del

0: siamo arrivati quasi alla fine del mese, 30 maggio 1977, e Jukebox oggi ci ha suonato anche la numero uno della classifica italiana, che è questa degli Homo Sapiens. Io vi aspetto domani, non mancate.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Metti 70-80.

0: Questa è 7080.it.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Sta facendo?
3: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
3: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
4: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
5: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
6: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
5: Società Italiana per la tutela della voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
7: Buongiorno, e vorrei sentire Pump Up di... Chi è? Vabbè.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Amare non è guardarsi l'un l'altro, ma guardare insieme nella stessa direzione.

0: classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 30 maggio 1976, tre canzoni per 100 lire, inizia Jukebox.
2: E oggi voglio cominciare con un pezzo un po' country, Kate Carradine, questa è I'm Easy.

0: Kit Carradine, I'm Easy, questa è la canzone che apre il nostro Jukebox, 30 maggio 1976.
1: Beh, loro sono sicuramente i più forti e la prossima canzone è proprio loro. Ci sono gli ABBA con Mamma Mia.

0: Up and Boogie con le Silver Convention, prima ancora gli ABBA con Mamma Mia e Kit Kardine con I'm Easy.
1: Queste le tre canzoni per 100 lire di oggi del nostro Jukebox. Torniamo domani.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Milano, 1969.

0: Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: È tutto chiaro?

0: La cera completa per ogni tipo di pavimento. Nell'inconfondibile flacone così leggero e così pratico. Con Cera Emulsio, il piacere di dare la cera.
1: Questa è 7080.it.
2: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
3: Giganti?
2: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
3: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
2: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
1: newsline.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: newsline.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione news.
7: Allora siamo da

0: Ti piace la nostra musica?
1: Deve essere molto importante, perché anzi mi come un cavallo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Cioè a me non importa proprio.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Esteri in primo piano, ancora nessuna decisione da parte del presidente americano Donald Trump in merito ad un accordo con l'Iran. La riunione che si è tenuta nelle ultime ore nella Situation Room si è conclusa con un nulla di fatto. Lo conferma Alena Trim, corrispondente della CNN della Casa Bianca. Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, ha scritto Trim in un post su X. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato nelle ultime ore che diversi proiettili sono stati lanciati dal Libano verso il nord di Israele, uno dei quali non è stato intercettato. Non ci sarebbero feriti.
4: 5 persone sono morte e 34 sono state trasportate in ospedale, 3 delle quali in gravi condizioni, dopo che un pullman ha travolto 6 veicoli nella notte sulla Interstate 95 in Virginia, negli Stati Uniti. Lo rende noto la polizia statale. L'incidente è avvenuto perché il mezzo non ha rallentato per il traffico in prossimità di un cantiere stradale, investendo 6 veicoli in coda. Tutte e 5 le vittime si trovavano nei veicoli colpiti dal pullman. Le indagini sono in corso e la polizia ha comunicato che sono in arrivo provvedimenti penali, senza precisare a carico di chi.
5: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Il paese africano ha comunicato che il 27 maggio un paziente è guarito, ha lasciato l'ospedale ed è stato dimesso, ha dichiarato ai giornalisti Legan dell'OMS, aggiungendo che si trattava del primo caso.
4: La cronaca: Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia, che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Lo ha detto il suo legale ospite a Quarto Grado su Rete4. Noi crediamo, dice l'avvocato, che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere ad una valutazione personologica.
5: Un 11enne avrebbe tentato di accoltellare il suo professore durante l'orario scolastico. È accaduto in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove uno studente avrebbe cercato di aggredire un docente di tecnologia davanti ai compagni di classe. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe presentato a scuola con 2 piccoli coltelli nascosti e avrebbe indossato un casco integrale per non essere riconosciuto. L'insegnante è riuscito a bloccarlo prima che potesse causare conseguenze più gravi. All'origine del gesto pare un brutto voto.
4: Il calcio: dopo aver sprecato tante chance nella finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno con le reti di Jack e Frosinini. Ma viene comunque eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Sono andata al cerchio di pietra a Craigmdun. Ho toccato la pietra e il mondo è come se si fosse capovolto. E un secondo dopo ero qui, nel 1743.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: The Hit Parade.
8: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
0: Numero 10.

0: biglietti su 7080.it. Numero 8.
1: The Hit Parade.
0: Da un'idea di 7080.it. Numero 7.

0: Resta con noi. Resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Ecco perché Pizzaiola vi giunge sulla tavola fresca, leggera, appetitosa.
3: Per la prima volta scoprirete il gusto genuino della mozzarella.
0: Questa è 7080.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Ciao a tutti, il primo disco che ho comprato con i miei soldini, i miei risparmi, è The Wall dei Pink Floyd.
0: Questa è 7080.it.
8: The Hit Parade. The Hit Parade.
0: Numero 5.

0: Box. Hey Boomer!
1: Cazzo siamo a scuola?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Ma va a lavorare, coglione!
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Cagliari, 1984.

0: Dopo c'è il cuoio, che lì si fa con la mucca il cuoio, dopo si mette. Dopo però nel formaggio c'è dentro il buono premio, che se tu lo trovi, dopo tu ti presenti e ti regalano un paio di scarpe, io ce n'ho uno, voglio quelle lì. Dov'è il buono premio? Ce l'avevo qui, dopo è passato un signore che mi ha detto, dopo, l'ho mandato giù. Si vede che l'ho mangiato.
1: Se non hai il buono premio, niente scarpe.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
9: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
10: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
11: Hey Siri,
10: metti 7080.
11: Metti 7080.
10: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Se non la fai finita io te incapretto al divano, quanto è vero il Dio, te chiudo a chiave in camera tua.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Giuro che te venno allo stracciarolo, anzi prima te meno e poi te venno allo stracciarolo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli esteri in primo piano, gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Lo ha detto il segretario alla difesa americano Pete Hegseth. Il presidente Trump stringerà un accordo con Teheran soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse, fa sapere la Casa Bianca. Alti ufficiali militari americani e cubani si sono incontrati ieri a Guantanamo Bay, la base statunitense sull'isola caraibica, nel mezzo delle tensioni tra Washington e L'Avana dopo la minacciata presa di controllo di Cuba da parte di Trump. La cronaca: Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Prima l'accertamento dei fatti e le prove, chiede il suo legale. Un 11enne ha cercato di accoltellare un professore riprendendo tutto con il telefonino durante le lezioni in una scuola media vicino Trapani. Il minorenne indossava un casco integrale ed è stato trovato in possesso di 2 coltelli. Dietro il gesto forse un brutto voto. Scatta il blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché cade in un fine settimana in cui tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Le code sul fronte austriaco sono già iniziate. E siamo al calcio. Dopo aver sprecato tante chance nel finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neo

0: promosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa, vince 2-0, ma viene eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli. Ed è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Sì, andremo a prenderlo. Ma ricorda, Brian, non toccare niente quando saremo nel passato. Anche schiacciare una mosca può scatenare una reazione a catena che modifica drasticamente il presente.
3: Davvero?
2: No, puoi fare quello che vuoi. Andiamo.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: 7080.it. La tua personale in macchina del tempo.
4: 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 9.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 7.

0: con noi.
1: A breve, 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
2: Sporco di vino, unto.
3: Ma è sporco impossibile in lavatrice.
2: No, non esiste sporco impossibile.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Ciao 7080. Ascoltate, io ho un problema.
7: Sono il signor Wolf, risolvo problemi.
6: Nel senso che mi ricordo una frasetta di una canzone degli anni 70, però non so il titolo, e se potete farmela sentire. La frasetta faceva "Aiu gip gip gip" e poi dopo non mi ricordo più. Grazie 7080, siete fantastici. No ragazzi, non è questa. Dice come se la canzone dice Jeep o Gip con l'H. Ah, your Gip, Gip, Gip. E dopo mi sembra che fa on the Gip, on the Stip, Tip. Ma però io non mi ricordo. È proprio solo quel pezzettino lì, dai. Vi ringrazio, dai. Se la trovate, mandatela, dai. Grazie mille, ragazzi. Un abbraccio.
8: Mica facile, sai. Per questo mestiere bisogna essere predisposti.
1: Questa è 7080.it. Numero 5.
9: Ti hanno visto bere a una fontana.

aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70-80.italia. Hey Boomer!
1: Ma cosa mi dici mai?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.

0: Ah, lo so che è bello, ma per me è troppo. Una macchina sportiva così, no, per carità, sei scherzano.
1: No, non dica così. Lei che lavoro fa?
0: Ho una fabbrichetta di scarpe, ma sa, un calzaturificio qui alle porte di Varese, ma niente di...
1: E quanti operai ha?
0: 390, ecco.
1: Ah, pensi, questa mattina è venuto un signore che a 100 operai la voleva comprare e non gliel'ho venduta. Questi sono motori che vanno bene dai 270 ai 300 operai in su.
2: Questa è 7080.it. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
3: Giganti?
2: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
3: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
2: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
4: Newslinet.it.
5: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
7: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
7: Ti piace la nostra musica?
10: Sì.
7: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.
11: Gosh.

0: Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
1: Sicuro, matematico, non c'è niente da fare.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Tentato femminicidio nella notte nella frazione Belsito di Mister Bianco nel Catanese, dove un 53enne al culmine di una lite ha aggredito la moglie di 49 anni ferendola gravemente. La donna è stata portata in codice rosso all'ospedale Garibaldi Centro, dove è ricoverata con la prognosi riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato per tentato femminicidio dai carabinieri. Un insegnante è stato arrestato nel Brindisino con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. L'uomo si trova agli arresti domiciliari dopo l'ordinanza emessa dalla GIP del Tribunale di Brindisi su richiesta della Procura. Gli esteri, gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Lo ha detto il segretario alla difesa americano Hegseth. Il presidente Trump stringerà un accordo con Teheran soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse, fa sapere la Casa Bianca. Conflitto russo-ucraino. Bucarest ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese, dopo che un drone ha centrato un palazzo in Romania. Putin replica: il drone potrebbe essere ucraino, dateci i resti e indagheremo. Medvedev minaccia i cittadini europei: i vostri leader sono in guerra con noi, siate vigili. Per il calcio, è il giorno della finale di Champions League. Oggi alle 18 il Paris Saint-Germain sfida l'Arsenal nell'ultimo atto della massima competizione europea. Vincere per noi è l'occasione di fare la storia, ha detto Luis Enrique in conferenza stampa. Ci siamo meritati la finale, sappiamo quanto sia difficile in un club come l'Arsenal scrivere una nuova pagina di storia, ma questo è l'obiettivo, le parole di Arteta. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Molti di noi percepiscono la vita come una progressione lineare, d'accordo? Ma questa è un'illusione, perché ogni giorno la vita ci pone davanti a una serie di scelte e ogni scelta conduce a un nuovo percorso. Andare al lavoro o rimanere a casa. E ogni scelta che facciamo crea una nuova realtà. Hai capito?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1977.
5: Una produzione K-Vox.
6: Siamo sempre a Milano, maggio 1977.

2007. Le porte di Milano Vende Musica si aprono, il profumo dei vinili è nell'aria e i 45 giri scorrono tra le mani come fotografie di un'epoca. E tra i 45 giri l'energia travolgente di Minor Ferguson e la sua Rocky, un brano che prende il tema del celebre film Rocky, con quella tromba inconfondibile. È il suono della determinazione, quello che ti fa venire voglia di correre, proprio come sul ring. E poi la pista si illumina con la Belle Époque e Black is Black, una rilettura in chiave disco del brano anni 60, che qui diventa elegante, ritmata, perfetta per le notti milanesi che non vogliono finire mai. E torniamo in Italia con Lucio Battisti e sì, viaggiare, più che una canzone, un invito a muoversi, a cambiare, a lasciarsi andare. Con la penna di Mogol ogni parola diventa strada, viaggio, vita. Cambio di atmosfera poi con Peter Gabriel e la sua Salisbury Hill, il suo primo grande passo da solista dopo l'uscita dai Genesis. Un brano autobiografico, luminoso, quasi spirituale, che racconta il coraggio di cambiare direzione. E chiudiamo con la classe senza tempo di Stevie Wonder e Another Star, un'esplosione di ritmo e contaminazioni tra soul, jazz e suoni latini. Uno di quei brani che non finiscono mai davvero, continuano a girare, proprio come questi dischi. Maggio 1977, 5 45 giri, 5 viaggi diversi, tutti qui a Milano Vende Musica.

0: Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1977.
1: Da un'idea di 7080.it.

0: Radio80.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
2: La

0: Questa è 7080.it.
1: Ma che sta facendo?
2: Sto smontando l'insegna, no?
1: Ma è mia!
2: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
3: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. È 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Vivere la propria vita dimenticando l'età è la migliore delle medicine.

0: altri suonano successo. Noi suoniamo classici. Questa è 70-80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Massimiliano di Tizzonasco di Pia Emanuele. Volevo ascoltare Paninaro dei Pet Shop Boys.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Tu sei d'accordo, Kid?
2: Ci puoi giurare.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao, sono Lello da Lecco.
4: Conosci Lello tu?
5: E chi è Lello?
3: La canzone è Square Rooms di Al Corley, estate 1900.

0: Ogni giorno un nuovo ricordo. Un nuovo ricordo. 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it Viaggia nel tempo con noi.
1: Sono Rocco da Gravina di Catania. Mi farebbe piacere ascoltare We Are Family. Grazie tante e buona giornata a tutti.

0: 70 80.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 70 80.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, sono Stefano, chiamo da Roma e vorrei ascoltare You Make Me Feel di Sylvester. Mi ricorda molto il periodo in cui uscì questa canzone e l'ascoltai per la prima volta alla Baia degli Angeli di Gabicce Monte. Ciao e grazie.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno 7080 e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sono Rocco, telefono da Garavina. Ascoltate, stanotte è rientrata Artemis, la nostra sonda che ha portato di nuovo l'uomo prossimo alla Luna. Mi farebbe piacere di ascoltare, quindi, e la Luna bussò di Loredana Bertè, dei nostri meravigliosi anni 80. Un bacio grande, ciao!

0: vai a acquistare questo soggiorno che ti sarà consegnato gratuitamente in tutta Italia, isole comprese, a solo 1.450.000.
1: Questa è 7080.it. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
2: Giganti?
1: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
2: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
1: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
8: info@planetmedia.it.
7: Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: Ti piace la nostra musica?
1: NCS, non ci siamo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cartellino rosso, espulsione!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Guerra nel Golfo in primo piano, gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro Teheran e restano impegnati a impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare. Lo afferma il segretario alla difesa americano Hegseth. Il presidente Trump stringerà un accordo con l'Iran soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse, fa sapere la Casa Bianca. La cronaca: è stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno di Emanuela Aiello, la mamma della piccola di 2 anni trovata morta a Bordighera in provincia di Imperia nella notte tra l'8 e il 9 febbraio scorsi. L'accusa per Iannuzzi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Un uomo di 59 anni, Marius Adrian Durbantu, è stato ucciso durante una lite a Porcia in provincia di Pordenone mentre cercava di difendere la figlia dall'ex compagno Fabrizio Barberini. Quest'ultimo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe colpito il 59enne in strada, forse con delle bottiglie rotte. Virus

0: Ebola scatta l'obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi entra in Italia direttamente o indirettamente dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda. Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal Ministro della Salute Schillaci, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Stesso obbligo per chi sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale. E siamo al tennis. Un Roland Garros senza padroni, fuori tutti i vincitori di Slam. Dopo Sinner, anche Djokovic si arrende, va capo col brasiliano Fonseca. Oggi in campo tre italiani per il passaggio agli ottavi: Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Quando avrai aperto la cassa non dovrai fare nulla. Vedrai che questo oggetto è sottovuoto. Gli attivatori non sono necessari, è sufficiente l'aria. C'è un manuale all'interno che ti farà capire. Corey, loro non sanno di che si tratta, quindi ti sarò grato se aspetterai che ce ne andiamo.
3: Ti auguro buon viaggio e salutami il mio pianeta.
2: Certo, Corey. Ci vediamo fra 3 mesi.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
5: Su 7080.it Rock Hits, oggi con Suzy 4, Can the Can, Danny Wilson, Mary Sprayer, Jackson Browne, Tender is the Night, Ambrosia, How Much I Feel, Stevie Nicks, Age of the 17, Moody Blues, The Voice, Ricky Barnett, Tired of the Line, I Doors di Light My Fire, Greg Ginn Band con Jeopardy e ancora Eric Carmen, All by Myself. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.
1: Ozone, Turbo, fatemi sotto! Oh no! Lois, sono neri anni 90, questi non sono neri anni 80, scappa!
0: Questa è 7080.it.
2: Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
4: lexmcl.it. La voce è identità, tono, timbro, energia.
5: È ritmo, articolazione, presenza.
4: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
5: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
4: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
5: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
4: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. ctv.info.
6: Salve 7080, chiamo da Cassano d'Adda, Milano. I miei anni stupendi, quando andavo in discoteca, 78, 80, 79, la prima macchina che ho potuto guidare dopo aver fatto la patente, mi ricorderò sempre, era la famosa 500 dell'epoca. Scusate la mia voce rauca, la 500, la 600. Vi ascolto sempre tramite televisione e mi fate una grande compagnia con la mia epoca. Un saluto a tutto lo staff di anni 70-80. Ciao a tutti.
0: Questa è 7080.it.
5: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
7: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il tempo si è fermato per ascoltare meglio la musica. Tra le dune vedo una figura elegante. Le sue mani si muovono come se stessero dipingendo nell'aria. E in effetti è proprio così. È Sandro Giacobbe. Qui a Neverland il suo mondo diventa ancora più leggero, quasi etereo. E basta un attimo. Una tastiera, un'idea. E il mare si riempie di magia. Ascoltiamo insieme Gli occhi di tua madre.
5: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: proseguo lungo la riva, dove il sole comincia a inclinarsi appena, ma l'energia resta alta. C'è un vento diverso adesso, più aperto, più libero, come se invitassi a guardare lontano. E infatti, poco più avanti, vedo qualcuno con lo sguardo rivolto all'orizzonte, chitarra in mano, sorriso tranquillo. Sembra uno di quelli che non ha fretta, perché sa esattamente dove sta andando. È Tom Petty. Ascoltiamo Learning to Fly.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: Il cielo comincia a dipingersi di toni caldi e l'energia cambia. In lontananza sento un battito, potente, preciso, inconfondibile. Non è solo ritmo, è una forza che attraversa tutta l'isola. Poi lo vedo, seduto dietro una batteria che sembra parte della sabbia stessa. È John Bonham, cuore pulsante dei Led Zeppelin. Mi guarda, alza le bacchette e parte qualcosa che non è solo musica, è un viaggio. Ascoltiamo Stairway to Heaven.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: Il sole scompare dietro l'orizzonte, ma noi ci ritroviamo domani, sempre qui, a Neverland.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Genova, 1983.

0: Hey Boomer!
1: Spiritoso sei, un po' greve, un po' pesantino, ma spiritoso.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Non ho capito l'ultima parola.
0: Li leggi su 7080.it.

0: ragioniere, che fa? Vai in fuga?
1: No, freni notti!
2: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri a Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri a Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online

0: Ti piace la nostra musica?
1: È tanto che aspettavo un'occasione così.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Conflitto russo-ucraino. Bucarest ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese dopo che un drone, probabilmente di Mosca, ha colpito un palazzo e ha causato 2 feriti. Putin replica: il drone potrebbe essere ucraino, dateci i resti e indagheremo. Medvedev minaccia i cittadini europei: i vostri leader sono in guerra con noi, siate vigili. E i voli all'aeroporto di Monaco sono stati sospesi dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino. Lo ha dichiarato un portavoce della polizia, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà la chiusura. La circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è attualmente fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, lo comunica Trenitalia. All'alba è divampato un rogo, le cui esatte circostanze non sono per il momento chiare. I disagi sulla linea del Brennero cadono in concomitanza del blocco stradale del valico italo-austriaco per una manifestazione ambientalista. Blitz antidroga in tutta Italia, 1335 arresti ed oltre 430 kg di stupefacenti sequestrati, denunciate oltre 2300 persone. Economia: la stretta protezionistica di Washington presenta un conto salato alle piccole e medie imprese italiane, 5,3 milioni al giorno di mancate esportazioni negli Stati Uniti tra agosto 2025 e marzo 2026.

0: Un'analisi di Confartigianato che stima una perdita complessiva di export di 1,293 miliardi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Quello cos'è?
3: Una macchina del tempo. Non superare il limite del salto temporale o avrai problemi.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta
4: The Disco Action.
1: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: comunque la Lazio con Recepconi ha recuperato il pallone. Lorenzo sulla destra.
1: Scusa Mary, sono destinato a interromperti oggi. Il Napoli ha portato di nuovo a 2 le lunghezze di vantaggio, segnando con Braglia al 22esimo. 3-1 quindi la situazione per il Napoli a te la linea.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080.
6: Metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
7: Buon pomeriggio splendida radio e buon pomeriggio amici cari compatrioti. E se ci ascoltassimo la splendida Woman in Chain di Tears for Fears?
8: Signore, ci provo, signore!
7: Vabbè, in caso grazie, ciao ciao, Guli da Lione.
2: Guido.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. 7080.it, il mood degli anni 70 e 80. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno.
3: 1976. Il tribunale di New York reputa George Harrison colpevole di aver, con la celebre My Sweet Lord, inconsciamente plagiato la canzone Is So Fine delle Chiffons dal punto di vista melodico.

0: My Sweet Lord del 1970 è probabilmente il brano più famoso di George Harrison, appartenente al suo periodo mistico. Estratto dall'album All Things Must Pass, il primo dell'artista dopo lo scioglimento dei Beatles, è principalmente incentrato sul concetto di Dio e sulla sua presenza. Eloquente a riguardo è il contemporaneo utilizzo delle espressioni Alleluia, di uso comune nelle liturgie cristiane, e Hare Krishna, mantra indù. Harrison suonò My Sweet Lord al The Concert for Bangladesh dell'agosto 1971.
1: Hare Krishna.
0: Da lì la canzone divenne la composizione più celebre della sua carriera solista post-Beatles. Con l'enorme successo ricevuto, My Sweet Lord finì al centro di una causa legale sul diritto d'autore, che ebbe, come prevedibile, risonanza mondiale. Oggetto del giudizio civile era la somiglianza, effettivamente notevole, del pezzo con la canzone It's So Fine del 1963, scritta da Ronnie Mac per il gruppo delle Chiffons.
2: He's

0: All'esito del giudizio, nel 1976 per l'appunto, Harrison fu giudicato colpevole dal tribunale di New York. Curiosa la motivazione della sentenza. Harrison fu ritenuto responsabile di aver inconsciamente plagiato la canzone di Mac dal punto di vista melodico. Harrison fu condannato al pagamento di $500,000 di dollari del tempo alla Bright Tunes.
1: We ended up with musicologists in court where we had about 25 songs all with the same structure and the same notes. What happened, they blew up the what they call motif A, which was da da da. They had that blown up about 6 feet square in court, and they were kept talking about these three notes, and the musicologist came on and played like about 15 or 20 songs all with the same notes. Mm. But the judge also was funny, talking to my attorney just last week. He said, well, actually I like both of the songs. My attorney said, what are you talking about? You said it was the same song. And the judge said, oh, what I really mean is I like the same song with the two sets of lyrics.
0: Tuttavia, egli sostenne sempre di essersi invece ispirato al pezzo del 1969 Oh Happy Day degli Edwin Hawkins Singers per la melodia della canzone.
2: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
3: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle

è 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Torino, 1960.

0: Li fa ammirare, sì, per lei il nuovo Perlac vitaminico, che rende i capelli morbidi, puliti, vivi, sì, per lui Creme Fix, la crema fissante dell'uomo sicuro, moderno.
1: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
3: 37 70 88 70 80.
1: Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Fidati.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Guerra nel Golfo. Un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea in Kuwait ha causato lievi ferite a diversi americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian ha detto all'emiro del Qatar Al Thani che l'Iran è pronto a impostare un quadro dignitoso per porre fine alla guerra e alle tensioni regionali. Intanto voli sospesi all'aeroporto di Monaco di Baviera in Germania dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 di questa mattina. L'aeroporto è stato riaperto. Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria si registrano forti disagi anche sulla circolazione ferroviaria della linea fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, lo comunica Trenitalia. Il presidente della Repubblica Mattarella ha conferito a motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno condotto le operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani che hanno perso la vita alle Maldive durante un'immersione. MotoGP, tripletta Aprilia nelle qualifiche del Mugello. Un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista in 1:43.921 davanti a Raul Fernandez e Martin. In seconda fila Marc Marquez, Aldeguer e Bagnaia. 7° di Gian Antonio, 9° Morbidelli e 10° Acosta. Oggi pomeriggio alle 15 il semaforo verde della sprint race. Domenica alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile.

0: Stile Massimo Lualdi.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nubi sparse, alternate a schiarite, annuvolamenti più compatti al nord-ovest, specie sui rilievi con qualche rovescio. Temperature in aumento, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro cielo sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Locali innocui, annuvolamenti in Appennino, temperature rialzo, massime tra 28 e 32 gradi. Al sud cielo sereno, poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, locale instabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.
2: Perché Bart è così alto e così capellone?
3: Oh dai, non avete capito? Bart ha fermato il tempo con il suo cronometro magico.
4: Invidioso, eh?
3: Non posso giocare con l'intreccio dell'esistenza.
5: Avanti, dalle il giocattolo.
3: Ah, che succede se premo questo pulsante? Scusate.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Hey Boomer!
7: Che cazzo ridi?
6: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
8: E mi è capitato anche a me quella roba qui.
9: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
10: Vediamo dove ci porta quest'oggi 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, questi 10 brani di musica italiana tra gli anni 70 e 80 e soprattutto questa vostra classifica che ogni volta stilate per noi. Ci porta esattamente a Legnano, dove c'è Elena che ha preparato questa sua classifica. Ascoltiamo subito la numero 10 che è occupata da Tony Esposito.
6: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, la vostra classifica personale qui su 7080.it di musica italiana. Andiamo a vedere chi c'è al numero 8, Viola Valentino con Comprami. Al numero 7, Sergio Caputo, Italiani in Mambo. L'estate sta finendo, sono i Righiera al numero 6. Al numero 5, il gruppo italiano con Tropicana.
1: Segnala 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Questa è la numero 5 di Elena, il gruppo italiano con Tropicana Anna Oxa. Un'emozione da poco al numero 4, al numero 3. Ascoltiamo questo brano di Antonello Venditti.

0: L'album è Sotto il segno dei pesci 1978, la canzone si intitola Sara. Antonello Venditti al numero 3. Al numero 2 andiamo indietro di qualche anno, perché passiamo al 1972 con questa canzone di Claudio Baglioni, Questo piccolo grande amore.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Quella sua maglietta fina,

queste sono le scelte musicali di Elena Di Legnano e questa è la sua classifica. Abbiamo ascoltato anche la numero 2, manca solo la prima posizione, che è questa occupata da Franco Battiato con Bandiera Bianca.

0: con questo brano al numero uno nella classifica di Elena. Sono arrivato anche oggi alla conclusione di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, questi brani che scegliete sempre tra gli anni 70 e 80 di musica italiana e soprattutto questa vostra classifica. Io vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Fra un po' è carnevale, eh? Quest'anno sono indeciso. Non so se vestirmi da Mosca o da Batman.
4: Dura la vita quando ti mette davanti a delle scelte, eh?
3: Eh sì, perché se mi vesto da Batman ho bisogno di un compagno che faccia il socio, che faccia Robin, eh?
4: Guardi, mi è già andata bene che non mi ha chiesto come compagno per la Mosca, eh?
3: A lei andrebbe benissimo.
4: Cosa?
3: Come ape per la Mosca, come l'ape, ecco.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
2: lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
9: Ciao ragazzi, sono Alberto dalla provincia di Como. Le mie vacanze che ricordo con più piacere sono state a Jesolo, primi anni 90, dove c'erano tutti i locali discoteche aperti, insomma ci si divertiva, dai.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
10: The Weeks Compilation.
2: 10 ore di top alla carta.
11: 30 maggio 1986, è tempo di classifiche, è tempo di Weeks Compilation. Su 7080.it è il momento dei 10 over the top alla carte, la classifica dei singoli più forti di questa settimana del 1986. All'ultimo posto abbiamo E.G. Daily, Say It, Say It. Numero 9 per le Bengals, che ascoltiamo con Manic Monday.

0: Panic Monday, non nelle Bengals oggi, 30 maggio 1986, all'interno di Weeks Compilation. Ottava posizione per Belinda Carlisle con Mad About You. Numero 7 per Rod Stewart, che ascoltiamo con Love Touch.
1: Un successo via l'altro, Weeks Compilation.

0: I Blow Monkeys, Sesti, 30 maggio 1986 con Digging Your Scene, nella Weeks Compilation, la classifica di 7080.it dei singoli più forti di questa settimana. Al quinto posto di questa classifica abbiamo Peter Gabriel con Sledgehammer, mentre al numero 4 troviamo Prince, che oggi ascoltiamo con Kiss.
1: The Weeks Compilation. Don't

0: Kiss.
1: Kiss, questo è Prince sulle frequenze di 7080.it al quarto posto della Weeks Compilation. Numero 3 per i Pet Shop Boys con West End Girls, mentre secondo oggi è Howard Jones con No One Is To Blame. È il momento di svelare la cima di questa classifica, ma non prima di aver rivisto tutte le posizioni dalla 10 alla 2. Iggy Daily, Say It Say It, numero 10. Le Bengals sono al numero 9, l'abbiamo ascoltate con Manic Monday. Mad About You, Belinda Carlisle, è al numero 8. Rod Stewart è settimo con Love Touch, mentre i Blow Monkeys occupano il sesto posto con Digging Your Sin. Sledgehammer, Peter Gabriel, è al quinto posto. Al numero 4 abbiamo Prince con Kiss. West End Girls, i Pet Shop Boys, sono al numero 3. Medaglia d'argento per Howard Jones con No One Is To Blame. E la numero 1 oggi, 30 maggio 1986, in questo appuntamento Weeks Compilation, è Live to Tell di Madonna.

0: Madonna, Live to Tell, prima posizione oggi per la cantante americana, 30 maggio 1986. Con questa canzone siamo arrivati in fondo anche oggi al nostro appuntamento coi 10 verde top alla carte. Noi quindi torniamo domani, sempre puntuali e sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it presenta Top of the Pops,
3: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
5: E di nuovo ben sintonizzati su Top of the Pops, le 5 canzoni più trasmesse in radio in questo mese del 1975. E dalla classifica ecco le 5 hits: gli America, Sister Golden Air, 10cc, I'm Not in Love, Bachman, Turner Overdrive, Hey You, Eagles, One of These Nights, Bee Gees, Judge Jive, Talking. Noi tra le canzoni abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Oh, maledizione!
3: Amico, brutte notizie, sei morto.
2: Cosa? Ma io sono la morte!
3: Mi spiace, amico, super morto, sei morto.
2: E adesso vado in paradiso?
3: No, quando una morte muore, si reincarna. Ti stai reincarnando in un bambino cinese, in questo momento. Bambina? Bambina.
0: Questa è 7080.it.
4: Che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
9: No, non mi può dare una mano lei?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù da quella roba qui?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Avanti, me lo dica chi è.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Ancora nessuna decisione da parte del presidente Trump in merito ad un accordo con l'Iran. La riunione che si è tenuta nelle ultime ore nella Situation Room si è conclusa al momento con un nulla di fatto. Gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra e restano impegnati a impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare, afferma il segretario alla difesa americano Exet. Il presidente Trump stringerà un accordo con l'Iran soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse, fa sapere la Casa Bianca. Nell'aggiorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria si registrano forti disagi anche sulla circolazione ferroviaria della linea, fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, lo comunica Trenitalia. Il presidente della Repubblica Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno condotto le operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani che hanno perso la vita alle Maldive durante un'immersione. Calciomercato, in casa Napoli slitta la firma tra il club e Max Allegri. L'erede di Conte sulla panchina azzurra infatti resta ancora un dipendente del Milan che lo ha esonerato dopo la fine del campionato, ma che lo annovera ancora tra i suoi costi per un altro anno ad essere precisi, visto che la scadenza è al 30 giugno 2027 con uno stipendio da 5,5 milioni di euro netti. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Harvey, com'è l'immagine sul monitor adesso?
5: Ancora distorta.
4: Allora abbiamo ancora 6 o 7 minuti.
5: Che garanzie hai di raggiungere proprio il punto esatto?
4: Nessuna garanzia, amico mio, ma se fallisco me ne andrò solo io, un insignificante essere umano. Un solo rappresentante della razza umana. Mettiamola in questo modo. Se davvero fallissi, se finissi all'inferno o nel limbo o solo al cimitero, la responsabilità sarebbe solo mia. Voglio che tu lo sappia.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers. Una produzione

0: Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom, una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Super Zimmer!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Devi morire in maniera rocambolesca.

0: Il cavallo è un animale molto generoso. Quando ha dei soldi li regala a tutti.
1: Bene, bene.
0: I chimici dal suo nitrito hanno ricavato il potassio. Esso ha dei capelli che partono dal collo, tutti piantati uno vicino all'altro, arrivando fino alla sella. E anche Quintino se ne accorse.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
2: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Salve, sono Adriano da Vicenza e ho trovato su TikTok un'altra canzone dell'81 che credo pochissima gente se la ricorderà. Adesso vedo.

0: Patrizia Cavallin presenta
1: The New Wave Collection. New Wave Collection.
2: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
3: Una produzione K-Vox.
4: Nuovo appuntamento con New Wave Collection. Tra le canzoni oggi ascolteremo French Impressions con Breaking Love, Gash Patti dalla Francia con Etienne, You and Cry dalla Scozia, Labor of Love, High Level con Minefield, Ice House, Crazy, Japan di Davis Sylvan con Life in Tokyo. E oggi partiamo con questa.

0: Letizia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Ma va a lavorare, coglione!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Ma vaffanculo!

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Saluti da Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei club e suonati in radio in questo mese del 1970. I dischi al vertice sono Beatles, The Long and Winding Road, Three Dog Night, Mama Told Me Not to Come, Carpenters, Close to You, Bread, Make It With You, Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Alla mamma Girmi Gastronomo.
0: Questa è 7080.it.
3: Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e segui

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma tu sei pazzo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ti prego, no.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio.

0: Le acque del torrente Crostolo a Rivalta Reggio Emilia, il corpo di un ragazzo che si era tuffato e non era più riemerso. Il giovane, che fra non molto avrebbe compiuto 15 anni, si trovava insieme ad un gruppetto di amici. È stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della madre della bimba di 2 anni trovata morta a Bordighera il 9 febbraio 2026. L'uomo è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola, lo stesso reato contestato anche alla madre, arrestata il giorno del ritrovamento del corpo. Nel telefono dell'uomo le foto dei lividi e il video in cui la faceva fumare. Ancora nessun accordo tra Stati Uniti e Iran, ma intanto un razzo iraniano è stato intercettato in Kuwait. I detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem, feriti 5 americani. Teheran annuncia: abbiamo autorizzato 20 navi ad attraversare lo stretto di Hormuz. Tennis: Flavio Cobolli elimina Lerner Tien con un perentorio spettacolare 6-2, 6-2, 6-3 e vola ai quarti del Roland Garros. In campo Berrettini sfida Comesana, più tardi Arnaldi affronta Collignon. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Vettore pronto al lancio,
3: signor. Ok, andiamo a vedere che cosa c'è lì.
2: Qui è il controllo. Iniziare operazione.
3: Lancio eseguito.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: 7080.it.
4: 7080.it presenta Milano da bere. Milano da bere. Fatti un giro in centro con 7080.it.

0: Avete ascoltato? Questa è la Milano da bere, una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Rara urara jaru!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Rara urara!

0: Signor Fusco, posso avere un anticipo?
1: Lunedì è il giorno di paga.
0: Lo so che il giorno di paga è il lunedì, ma in tutti gli altri posti è il venerdì o il sabato.
1: E il lunedì non hanno più un soldo, si ubriacano e vanno a puttane.
0: No, ma che dici?
1: Passano il weekend a buttar via i soldi. Se invece prendi i soldi il lunedì, ti bastano per tutta la settimana e puoi mettere da parte qualcosa. Pensa al futuro.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
7: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: La mia carriera è stato un continuo sorprendermi. E questo è il massimo. Gioire di una piccola o di una grande cosa significa vivere.

0: Radio.it. I protagonisti della musica, gli spot pubblicitari, le mode, i grandi appuntamenti coi concerti. Vivi la storia della società degli anni 70 e 80 coi podcast di 7080.it, sulle principali piattaforme audio, sul nostro sito e ovviamente sulla nostra app 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. 70 e 80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, sono Andrea da Roma. Vorrei sentire Rock Me Amadeus di Falco 1985. Ciao e complimenti.

0: 70.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 70.it, sono Francesco da Verbania. Vi ascolto dal lab sul telefono e in dub. Il pezzo che vorrei risentire è Buckingham Palace di Peter Tosh, un ricordo di gioventù. Saluti a tutti.

0: Metti Radio 7080 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Purtroppo ho la bicicletta e mi sento con il telefonino anche in bicicletta.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: A fare una consegna? Dove cavolo sta Manny? Gli ho telefonato dappertutto, dov'è?
2: Io non lo so, Tony. Non si è visto questi ultimi due giorni.
3: Non ha lasciato detto niente.
1: Non si è visto? Come? Dov'è? Ha lasciato le consegne a lui, ma dove cazzo sta? Non ci si può più fidare di nessuno.
2: Non so che dirti, Tony. Se n'è andato via così.
3: Non mi ha detto niente.
1: Se n'è andato.
3: Tu stai bene?
1: No, io non sto bene, sono imbestialito. E quando ritorno vi faccio passare un brutto quarto d'ora a tutti quanti, capito?
3: Quando torni, Tony?
1: Torno questa sera. Gran figlio di puttana.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
4: C'è un numero sul canale dove ho la televisione sul digitale terrestre.
5: Mi piacerebbe ripetere, scusi.
4: C'è un numero sul canale dove ho la televisione
0: 351.
6: Ecco, è l'informazione che volevo.

0: gialla.
1: Che faccio? Io faccio.
2: A socco io, mica so comunista così, sa! So comunista così!
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi Metti 7080 oppure
6: Hey Siri,
5: Metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
7: Questa sì che è vita.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Come? Va bene, ragioniere. Obbediamo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema. 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Foto con il volto tumefatto e un video in cui alla bimba di appena 2 anni viene imposto di fumare una sigaretta. Sono alcuni degli elementi trovati nel cellulare sequestrato a Manuel Iannuzzi, arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti ai danni della minore. Trovata morta lo scorso 9 febbraio nella villetta di Bordighera, dove viveva con la mamma, in carcere per lo stesso reato. Avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso le forze dell'ordine. È avvenuto la scorsa notte a Ferrara. L'uomo, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. È stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM. Omicidio in pieno centro a Genova, poco prima delle 10 del mattino, ai giardini del Museo Chiossone. A dare l'allarme una ragazza che ha visto un uomo trascinare un cadavere incaprettato. Fermato il presunto aggressore, un uomo di 43 anni di nazionalità senegalese. La vittima è un cittadino italiano di 49 anni senza fissa dimora. Grande folla nella chiesa di San Francesco di Pegli ai funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, morta insieme ad altri 3 sub nell'immersione in una grotta subacquea di Monica.

0: Massimo Lualdi.
1: Avevo sempre pensato che quando una persona che si ama è in pericolo si sentisse qualcosa, ma io non ho sentito niente. Niente. Stavo lì che pulivo il giardino delle foglie.
2: È molto triste, John.
1: Il punto comunque è che da quel momento ho deciso che nessuno può sapere che cosa lo aspetta e che la vita è solo una sequenza di eventi casuali e di sbagli.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 2.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Ma li stai scherzando?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma vaffanculo.

0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
1: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80.
2: Ehi Bubu, è arrivato un messaggino.
3: Ciao Radio 7080, mi fate ascoltare la canzone di CJ & Co, Devil's Gun?

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer,
1: tu sei d'accordo, Kid?
2: Ci puoi giurare.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Sai chi mi ha parlato tanto di te? Nessuno.
0: 7080.it presenta C3.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sarebbe a dire?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì, no, non lo so, ok, mi sento solo diverso.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Anche no, dai!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Vabbè, se lo dici tu.

0: Arrabbiata, Pioco!
1: Prematurata la supercazzola o scherziamo?
0: Prego?
1: No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribai con Pefaldina. Come antifurto, per esempio.
0: Ma che antifurto? Mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro, un centrometta.
1: Ma no, aspetti, mi porga l'indice, eh? Eccolo, alzi così, guardi, guardi, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? Che prematura anche.
2: Questa è 7080.it. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
3: Giganti?
2: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
3: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
2: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
5: lexmcl.it. Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
4: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
4: Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
8: Oh, ma ci saranno a piappi il culo questi?
7: No!
9: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
10: This is the story of my baker, the meanest cat.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Lo dico una volta e basta.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Va a morire ammazzato te, tua madre e tutta la razza sua.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Da Luisa Ginetti, una donna è stata trovata senza vita nella sua casa a Ferrara. Si tratta di Samantha Zironi, 50 anni. Il marito, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato lui a uccidere la moglie nella notte, per poi chiamare le forze dell'ordine. Un alpinista è morto questa mattina precipitando dalla parete nord del Gran Paradiso sulle Alpi Graie in Val d'Aosta. I due compagni di cordata, illesi, sono stati recuperati dall'elisoccorso e condotti a valle. Almeno 5 persone sono rimaste uccise e altre 40 ferite a seguito degli attacchi russi che nelle ultime 24 ore hanno preso di mira diverse regioni dell'Ucraina. Lo hanno riferito le autorità locali citate dal Kyiv Independent. Intanto la CNN rivela a Kiev al fronte gioca la carta dei robot killer. Gran parte dello sforzo bellico ucraino sarebbe affidato a mezzi senza equipaggio. E grave incidente nell'Afghanistan orientale, dove un camion che trasportava rifugiati di ritorno dal Pakistan si è ribaltato causando almeno 22 morti e 36 feriti. Tra le vittime 10 bambini. Secondo le autorità locali, il mezzo sarebbe finito in un fossato dopo che l'autista si è addormentato al volante. MotoGP, un super Raul Fernandez vince la sprint del Mugello e il pilota Aprilia Trackhouse ha preceduto Martinez di Gian Antonio. Quarto Bezzecchi, poi Marc Marquez e Aldeguer. Settimo Bagnaia, Outmir, Bastianini e Morbidelli. Martinez recupera Marquez

0: Prima delle radiazioni, prima dell'epidemia, prima della siccità.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

curva svela un nuovo orizzonte. Ogni fermata, un nuovo inizio. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox. Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
1: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
2: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
1: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
2: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
3: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
4: Ho lavorato in televisione per 21 anni, negli ultimi 3 anni ho avuto vicissitudini, anche adesso sto lavorando in un cantiere, ho fatto anche il DJ, sono amico di molti DJ, conosco Como, conosco... perché mi sembra che siate di Como, no?
5: Che sto dicendo, Wilson?
0: Questa è 7080.it.
6: Questa è 7080.it.

0: 7080.it e K-Box hanno presentato
1: We Mix Again,
2: la Classics Disco Collection firmata da Roberto Lucchi. Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Forse considerarlo un sì?

0: Me lo ricordo, è stata una delle mie più grandi soddisfazioni, è stata un'impresa disperata proprio. Ho scommesso con dei miei amici, 1 milione se ci davo l'orango.
1: È Mariangela.
0: Esatto. Mariangela, questa qua è l'orango, altro che Mariangela.
2: Questa è 7080.it. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
1: Giganti?
2: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
1: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
2: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.it e clicca su Ultimi brani. Ultimi brani.

0: piace la nostra musica?
1: Devo proprio.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto dalla redazione. Foto con il volto tumefatto e un video in cui alla bimba di appena 2 anni viene imposto di fumare una sigaretta. Sono alcuni degli elementi trovati nel cellulare sequestrato a Manuel Iannuzzi, arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti ai danni della minore. Trovata morta lo scorso 9 febbraio nella villetta di Bordighera, dove viveva con la mamma, in carcere per lo stesso reato. E un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel milanese è stato arrestato ieri in flagranza di reato con l'accusa di aver compiuto abusi su 2 bambini. Ad intervenire dopo 1 ora di lezione sono stati i carabinieri. Gli inquirenti sospettano che il docente, 30enne, possa aver molestato altri 4 bimbi. Femminicidio a Ferrara, dove una donna è stata trovata morta nella notte nella sua abitazione. Fermato il marito, è stato l'uomo sposato con la vittima 50enne, Samantha Zironi, a chiamare gli agenti. La sua posizione è ora al baglio. La donna sarebbe stata colpita con diverse coltellate. Ancora nessun accordo tra Stati Uniti e Iran, ma intanto un razzo iraniano è stato intercettato in Kuwait. I detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Feriti 5 americani. E invece di almeno 5 morti, il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani da questa mattina nel Libano meridionale. Lo sport ciclismo: Jonas Vingegaard trionfa al Giro d'Italia. In attesa della passerella finale a Roma, il danese suggella una corsa stupenda, vincendo anche la 20ª frazione con arrivo a Piancavallo, 5º successo personale in questa corsa rosa. Per il calcio è il giorno della finale di Champions League a Budapest in Ungheria. Si affrontano dalle 18 PSG ed Arsenal. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, soleggiato al mattino, con nubi sulle Alpi tra pomeriggio e sera, aumento dell'instabilità su Alpi e Prealpi con temporali più diffusi a est. Temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, ben soleggiato al mattino, al pomeriggio sviluppo di isolate nubi cumuliformi sull'Appennino con modesti piovaschi o temporali. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, bel tempo prevalente, con addensamento diurni sui rilievi, ma effetti molto modesti. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.
5: Ciao, piccola.
6: Mamma, mamma! Non sapevo che si interessasse di giocattoli.
5: Si può prendere molto, piccola.

Approfondimento sugli artisti degli anni 70-80, una leggenda del soul, che con i suoi dischi ha scritto la colonna sonora di tantissime storie d'amore. Il protagonista de Il numero perfetto di oggi è Barry White, che incontreremo anche nelle prossime puntate con la sua orchestra. In questa puntata partiamo dal terzo album dell'artista americano, Can't Get Enough of Your Love, del 1974, da cui vengono estratti due singoli, entrambi al numero uno delle classifiche. Una è la canzone che dà il titolo all'album e la seconda è questa, You Are the First, The Last, My Everything.

1974, You Are the First, The Last, My Everything, da Can't Get Enough of Your Love, Barry White. Questo è l'artista su cui mettiamo il focus oggi ne Il Numero Perfetto. 1976, il nuovo anno di Barry White e della musica soul, si apre il 2 gennaio con l'uscita di Let the Music Play, il quinto album di Barry White. Da questa opera vengono estratti due singoli, You See the Trouble with Me e Let the Music Play, che oltre a dare il titolo all'LP è anche una delle canzoni di maggior successo dell'artista americano. Da Let the Music Play, Let the Music Play, Barry White.

0: Let the Music Play dall'album che porta lo stesso titolo del singolo, questo è Barry White dal 1976. L'anno successivo è la volta di Barry White Sings for Someone You Love. Il momento è quello della febbre del sabato sera. I Bee Gees spopolano nelle classifiche e Barry White esce con un album che segue il sound disco ma alla sua maniera. Dal settimo album di Barry White ascoltiamo It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me.
1: Su 80.it presenta
2: il numero perfetto.

0: It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me, Barry White, da Barry White Sings for Someone You Love. Questa è la terza delle tre canzoni de Il Numero Perfetto, oggi appunto su Barry White. L'appuntamento finisce qui, noi ci sentiamo per il prossimo artista.
1: Alessandro Monfroglio ha condotto Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Veramente?
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Però fingete bene, lo sai.

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Dopo si prendono tutti i formaggini che si fanno su nella stagnola, si carica sul camion e si portano a clienti che si...
1: Sì, ma cosa c'entra con le scarpe?
0: Niente. Questa qui è una fabbrica di un ingegnere di Rimini che non c'entra. Ah.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori? Si sente.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
5: Perfetto, siete dei geni, si vede da Dio. Grazie. Se succede qualcosa, se non vi do fastidio, ve lo segnalo.
6: Che meraviglia.
5: Mettetemi su una canzone che volete. Kiss, quella che volete, la più bella, se avete voglia. Ciao.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: La guerra è una professione con la quale un uomo non può vivere onorevolmente. Un impiego col quale il soldato, se vuole ricavare qualche profitto, è obbligato ad essere falso, avido e

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Solo il top della musica 7080. Questa è 7080.it. 70-80.

Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989 da un'idea di 7080.it. Numero 8.

0: con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Allora Saro, come avete risolto il problema dell'ascensore?
3: Non me frega niente, mi sono comprata l'appartamento a Piano Dera.
2: Allora?
3: Non mi sta bene, che 7 kg in 7 giorni, ma non per calare, ingrassare, ma fammi mangiare, ma che me frega.
0: Questa è 7080.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione News.
8: Allora siamo d'accordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Attento a come ti muovi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Tu stai prendendo un granchio bello e buono.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Svolta nelle indagini sulla morte di una bimba di 2 anni avvenuta a febbraio a Bordighera. Emanuela Iannuzzi, compagno della mamma della piccola, è stato fermato all'alba dai carabinieri. La donna, Manuela Aiello, è in carcere dallo scorso febbraio. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte. Nei cellulari è ritrovato un video in cui la piccola veniva costretta a fumare. Momenti di caos a Roma la notte scorsa, nell'area delle terme di Caracalla, dove erano in corso i preparativi per la parata della festa della Repubblica del 2 giugno. Alcuni cavalli si sono imbizzarriti durante le prove e sono fuggiti. A spaventarli alcuni fuochi d'artificio esplosi nelle vicinanze, feriti 3 militari e una poliziotta. Un sabato tragico per gli incidenti in montagna, costati la vita a 2 uomini. Il primo riguarda un climber 32enne di origini abruzzesi ma residente in Trentino, che ha perso la vita nella tarda mattinata cadendo da primo di cordata in Val di Fas. Sempre in mattinata un alpinista è invece morto dopo essere precipitato sulla parete nord del Gran Paradiso. Guerra Russia-Ucraina, un drone di Kiev avrebbe colpito la centrale di Zaporizhzhia. Il CEO di Rosatom parla di raid mirato. L'esplosione non ha causato danni alle apparecchiature principali, ma ha aperto un varco nella parete della sala turbine. Ciclismo, Jonas Vingegaard domina la 20ª tappa del Giro d'Italia e fa sua la 109ª edizione della Corsa Rosa. Il corridore danese scatta oltre 10 km dall'arrivo e fa il vuoto, andando a conquistare la vittoria in cima alla salita di Piancavallo e completa la tripla corona dopo i successi al Tour de France e alla Vuelta. Domani ultimo atto con la passerella a Roma. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Posso aiutarla?
6: Harry!
5: Scusami, io non so...
6: Claire!
5: Quindi noi ci conosciamo?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: The Hit Parade.
8: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

0: Vox. Hey Boomer!
1: Come non ce la fai? Non hai un bel niente, buffone!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Parli in questo modo di fronte a mio figlio, fanculo, te e la tua famiglia!
0: Deep 80, questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
0: lexmcl.it. I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
3: Questa è musica. Questa

0: Radio80.it.
1: Il giorno in cui il bambino si rende conto che tutti gli adulti sono imperfetti, diventa un adolescente. Il giorno in cui li perdona, diventa un adulto. Il giorno che perdona se stesso, diventa un saggio.

0: 8080.it. Gli altri suonano successi. Noi.
1: Per concentro di gravità permanente.
0: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, insostituibile Radio 7080. Mi piacerebbe ascoltare Kalimba de Luna, che mi ricorda il 1984, la mia prima vacanza con gli amici. Bellissima e indimenticabile come siete voi. Ciao.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Salve 7080, chiamo da Cassano d'Adda, Milano. I miei anni stupendi quando andavo in discoteca, 78, 80, 79. La prima macchina che ho potuto guidare dopo aver fatto la patente, mi ricorderò sempre, era la famosa 500 dell'epoca. Scusate la mia voce rauca. La 500, la 600. Vi ascolto sempre tramite televisione e mi fate una grande compagnia con la mia epoca. Un saluto a tutto lo staff di anni 70-80. Ciao a tutti.

0: Metti 70-80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1 ottobre del 1976, l'ultimo anno in cui la campanella segnò l'inizio dell'anno scolastico in quella data. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Benedetta da Pavia.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Claudio, ho 17 anni, vi ascolto da Milano, amo 7080.it per la meravigliosa musica 7080 che mi fate ascoltare ogni giorno. Amo I Don't Care Anymore di Phil Collins del 1982 perché mi fa veramente liberare la mente nei momenti più brutti e mi rilassa ascoltarla in macchina durante i lunghi viaggi. Ciao, grazie.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Appuntamento con Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1987. I 5 artisti più gettonati sono Fleetwood Mac, Seven Wonders, Billy Idol, Sweet 16, Wang Chung, Hypnotize Me, Gino Vannelli, Wild Horses, Los Lobos, La Bamba. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: E adesso mangia la pera che arriva la
3: mamma. Non ho più fame.
2: Dai, mangia la pera, su.
3: Non c'ho fame.
2: E chi se ne frega, lo mangiare. Vuoi un po' di caffè?
3: No.
2: Prendilo, ti fa bene. Ti tira su, ti eccita. Mi sembra un morto, mi sembra, sto bambino. Mannaggia.
0: Questa è 7080.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
7: 37 70 88 70 80.
0: Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh nonno, sei calmino, su che ti sale la pressione, dai.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ci manca pure la marcia dei pensionati, ho capito, va?
2: Per quanto resteremo?
3: 3 giorni e 6 ore.
4: Sentite che aria fresca e pulita.
2: Il Fisherman's Wharf non ha questo buon odore nel nostro mondo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
1: Oggi il numero perfetto, un artista in tre brani, ci regala la formazione dei Pooh. Il 24 aprile del 1978 esce Boomerang. 10 sono le canzoni, quella che noi ascoltiamo è questa, Cercami.
0: Il numero perfetto, un artista italiano raccontato dai suoi tre capolavori su 7080.

Cercami, questa è la canzone che abbiamo ascoltato, uscita anche in versione a 45 giri, come del resto anche Pronto, Buongiorno e La Sveglia, sempre contenuta in questo 33 giri che è l'undicesimo pubblicato dalla formazione dei Pooh. Il dodicesimo album esce il 9 luglio del 1979.

0: titolo di questo 33 giri è Viva. La canzone che noi abbiamo ascoltato è Notte a sorpresa, ma vi voglio ricordare anche Io sono vivo, che è la canzone che apre il lato A di questo album. Buona fortuna è un album che è stato pubblicato il 20 giugno del 1981 con 10 belle canzoni. Quella che ascoltiamo noi è questa.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

0: Chi fermerà la musica dei Pooh, che siamo arrivati alla conclusione dello spazio di oggi, tutto dedicato a questa formazione. Vi aspetto per il prossimo, non mancate.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: Hey Boomer!
1: Così mi uccidi, amico.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.

0: Questa è 7080.it.
1: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
4: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
7: Ciao, sono Massimo da Milano. E questa canzone qua mi ricorda l'apertura di quando si andava in discoteca negli anni 80.

0: 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Hey Boomer.
1: Uè, Maranza.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Che figata.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
3: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Salve a tutti, siete su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo periodo del 1980. I 5 chart makers sono Paul McCartney, Coming Up, Bob Seger, Against the Wind, Olivia Newton-John, Magic, Carole King, One Fine Day, Brother Johnson, Stomp. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Ascoltato Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Guardi, ci racconto subito. Mi son detto Batacchi, quasi vuole il buio perché alla luce con questa non ce la fai neanche te.
2: Ma che dice?
1: L'ho portata nel magazzino dei sacchi. Era buio, c'era la tempesta fuori. L'ho messa lì e ci ho dato. Alla cieca, dove prendevo. Devo aver preso anche lei comunque, mi sono affidato alla bestia.
2: Cioè, Mariangela. No, cioè, voglio dire, alla bimba.
0: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Ti piace la nostra musica?
2: Sì.
0: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app. Go.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io vivo con questo pensiero da 40 anni, 40 anni di incubo.
2: E malgrado ciò, un nuovo esperimento lei lo ha fatto.
1: L'ho fatto.
3: Ci sono avvolgimenti nella tuta che ti proteggeranno dal campo elettromagnetico.
2: Ma che sta facendo?
3: È l'ossigeno.
2: Servirà qualche cosa questa notte?
3: Beh, se anche non serve, non perdi molto, perché tra poco qui non esisterà più niente.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it. Il mood. Il mood. Degli anni 70 e 80.
4: 7080.it e K-Box presentano
5: Backup, 20 anni compressi in un'ora.
6: 1972, 4 luglio. A Berlino Ovest, Pierpaolo Pasolini vince l'Orso d'Oro con il film I racconti di Canterbury.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Questo è Jukebox con 100 lire, tre canzoni, lo dico sempre, e sono tutte della classifica italiana. 30 maggio 1977, moneta nel Jukebox perché c'è questo disco che spinge, vuole girare, eccolo.
0: 7080.it. Jukebox. Inserisci la moneta ed ascolta la musica dei

Ho iniziato oggi con questo pezzo di Roberto Vecchioni, Samarcanda, è al numero 7 nella classifica italiana e vediamo chi c'è al numero 4. Alla fine.

0: tutti i giorni tre canzoni di questa classifica in jukebox e io vado a prenderle così un po' a caso, come sto facendo quest'oggi con questa di Angelo Branduardi alla Fiera dell'Est, che è al numero 4. Voglio finire con questo bel pezzo degli Homo Sapiens, Bella da morire.
1: 7080.it Jukebox, inserisci la moneta ed ascolta la musica dei

0: Siamo arrivati quasi alla fine del mese, 30 maggio 1977, e Jukebox oggi ci ha suonato anche la numero uno della classifica italiana, che è questa degli Homo Sapiens. Io vi aspetto domani, non mancate.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: finale.
1: Sorbiare.
2: Sorbiare, almeno dico un favore, vuoi?
0: Quale favore? Ma quale favore? Niente, via, via, no, su, presto, presto.
2: Dico un ultimo desiderio.
0: Ma quale desiderio?
2: Ma dico se concede pure ai condannati a morte.
0: Vabbè, cos'è, cos'è? Sentiamo.
2: Vorrei salutare i miei ragazzi.
0: Quali ragazzi?
2: Il pubblico, la mia classe.
0: Vabbè, presto però, presto, presto.
2: Vado al centro.
0: Come al centro? Ah, volete la guerra? E guerra sia! Balletto!
3: Questa è 7080.it.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77
11: 0331 59 33 77.
12: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
13: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
12: Società Italiana per la tutela della voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
14: Ciao redazione di 7080, mi chiamo Ornella e abito in provincia di Milano. È da un paio d'anni che vi ascolto e mi fate compagnia in auto, al lavoro e a casa in TV, sbloccando dei ricordi dalle immagini che non mi ricordavo e di quando ero piccola. Siete talmente fantastici che ora anche i miei amici vi ascoltano.
15: Che meraviglia!
14: E se potete mi piacerebbe ascoltare I'm a Man di Macho. Grazie a tutti e buona giornata.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
16: Un giorno anche la guerra si inchinerà al suono di una chitarra.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey boomer,
1: vieni un po' qua, patacca, che adesso ti metto a posto.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Oh, Marchello, cosa ti credevi di sapere da me, eh? Non mi hanno fatto paura i tedeschi, non mi hanno fatto paura quei tre jugoslavi. Mi facevate paura voi, ma vamo.

0: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 30 maggio 1976. Tre canzoni per 100 lire. Inizia Jukebox.
2: E oggi voglio cominciare con un pezzo un po' country. Kate Carradine, questa è I'm Easy.

0: Kit Carradine, I'm Easy, questa è la canzone che apre il nostro jukebox, 30 maggio 1976.
1: Beh, loro sono sicuramente i più forti e la prossima canzone è proprio loro. Ci sono gli ABBA con Mamma Mia.

0: Pen Boogie con le Silver Convention, prima ancora gli ABBA con Mamma Mia e Kit Kardine con I'm Easy.
1: Queste le tre canzoni per 100 lire di oggi del nostro Jukebox. Torniamo domani.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it, solo musica di alta qualità. In alta qualità. In alta qualità.

0: un pranzo eccezionale.
1: Davvero, tutto squisito.
2: Sì, sì, ma adesso i piatti chi li lava?
3: Ma i piatti li laviamo noi.
2: Eh no, con Nelson Piatti li vuol lavare lui.
4: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
4: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it?
9: 7080.it.
4: Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70 80. Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: Ci ascolti in DAB.
1: Signor sì, certo signore.
0: Guardaci anche dal televisore cercando 7080.it sul canale 351.
2: Non ho capito l'ultima parola.
0: 351.
3: Signor Anderson, le presento la signorina Daniel.
4: Ai nuovi inizi.
5: La CIA premerà il grilletto.
6: Che cosa facciamo ora?
4: Allora tu uccidi Oswald.
3: Tutto ciò che dici è falso.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Questa è 7080.it.

7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. Solo musica 70.

0: Porca balorda, ho ucciso Kenny!
1: Ralph!
0: No, Kenny l'ho ucciso ieri, allora che cosa ho fatto adesso?
2: Questa è 7080.it.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
3: Ciao 7080.it, sono Graziella da Milano. Non mi ricordo come si chiama quella canzone là, adesso ve la dico, ve la canto in un certo modo, anche se non so l'inglese.

0: 70.it.
1: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Questo l'ho capito.
1: 7080.it presenta
3: The Weeks Compilation.
1: 10 ore di top alla carta.
4: 30 maggio 1986, è tempo di classifiche, è tempo di Weeks Compilation. Su 7080.it è il momento dei 10 over the top alla carte, la classifica dei singoli più forti di questa settimana del 1986. All'ultimo posto abbiamo E.G. Daily, Say It, Say It. Numero 9 per le Bengals, che ascoltiamo con Manic Monday.

0: Manic Monday, no nelle Bengals oggi, 30 maggio 1986 all'interno di Weeks Compilation. Ottava posizione per Belinda Carlisle con Mad About You. Numero 7 per Rod Stewart che ascoltiamo con Love Touch.
1: Un successo via l'altro, Weeks Compilation.

Love Touch, Rod Stewart, settimo posto oggi, 30 maggio 1986. Sesto posto per i Blow Monkeys, che andiamo subito ad ascoltare con Digging Your Scene.

0: Blow Monkeys, Sesti, 30 maggio 1986 con Digging Your Scene, nella Wix Compilation, la classifica di 7080.it dei singoli più forti di questa settimana. Al quinto posto di questa classifica abbiamo Peter Gabriel con Sledgehammer, mentre al numero 4 troviamo Prince, che oggi ascoltiamo con Kiss.
1: The Wix Compilation.

0: Kiss.
1: Kiss, questo è Prince sulle frequenze di 7080.it al quarto posto della Wix Compilation. Numero 3 per i Pet Shop Boys con West End Girls, mentre secondo oggi è Howard Jones con No One Is To Blame. È il momento di svelare la cima di questa classifica, ma non prima di aver rivisto tutte le posizioni dalla 10 alla 2. Iggy Daily, Say It Say It, numero 10. Le Bangles sono al numero 9 e l'abbiamo ascoltate con Manic Monday. Mad About You, Belinda Carlisle, è al numero 8. Rod Stewart è settimo con Love Touch, mentre i Blow Monkeys occupano il sesto posto con Digging Your Sin. Sledgehammer, Peter Gabriel, è al quinto posto. Al numero 4 abbiamo Prince con Kiss. West End Girls, i Pet Shop Boys, sono al numero 3. Medaglia d'argento per Howard Jones con No One Is To Blame. E la numero 1 oggi, 30 maggio 1986, in questo appuntamento Wix Compilation, è Live to Tell di Madonna.

0: Madonna, Live to Tell, prima posizione oggi per la cantante americana, 30 maggio 1986. Con questa canzone siamo arrivati in fondo anche oggi al nostro appuntamento coi 10 verde top alla carte. Noi quindi torniamo domani, sempre puntuali e sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.
5: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
4: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Trasmetteremo tra poco il telegiornale, seguirà alle 22.45 speciale TG1.
1: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
4: Hey Siri.
3: Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Roger, qui Maverick, sono pronto.
2: Molto bene, siamo pronti per iniziare.
3: Iniziare a fare che cosa?
4: Stiamo per congelare Gallif.
5: Useremo i nostri TARDIS. Congeleremo Gallif in un singolo momento nel tempo.
3: Un po' come i cubi di stasi. Un singolo momento viene trattenuto nel tempo come in un universo tasca parallelo.
4: A meno che non lo si faccia all'intero pianeta.
5: E con tutte le persone sopra.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: 7080.it. La tua personale in macchina del tempo.
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Avete ascoltato Mixage, Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: Allegria!
0: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: La voce è identità, tono, timbro, energia.
9: È ritmo, articolazione, presenza.
8: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
9: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
8: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
9: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
8: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
10: Ciao ragazzi, come sempre da Parabiago, vi ascolto sempre tutte le mattine.
11: Yuhu! Ripetine!
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
12: Noi siamo come farfalle che battono le ali per un giorno, pensando che sia l'eternità.

0: www.radioticino.it. Hey Boomer!
1: Ma scusi, lei che cosa si interessa di me?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma chi è quello lì?
3: Ma che cosa me ne frega a me chi è lui?
2: Ma che cacchio me ne frega a me poi chi sono questi due qua?

0: metti 7080. 7080.it.
1: To gusti smelti one.
2: E sono ancora i generosi anni 60 a regalare nuove versioni di successi. Oggi in Do Ghost ascolteremo due versioni di un classico senza tempo, anche nel testo, che parla di una persona che si è allontanata da colui o colei che ama, ma al quale, alla quale, sapete che insomma è anche giusto un po' incorporare tutti i generi, assicura che tornerà giurando il suo amore eterno. In inglese, ok, Everlasting Love. Ci eravamo capiti. Interpretata nella prima versione da Robert Knight nel 1967, l'anno dopo è la versione di Love Affair a conquistare letteralmente il pubblico. Ascoltiamo Love Affair, questa è Everlasting Love.
0: 7080.it.
1: To gusti smelti one.

0: i londinesi Love Affair con Everlasting Love e seguire un'altra versione per U2, Gloria Estefan o Estefan, a me viene da dire Gloria Estefan, insomma, visto che arriva comunque dall'America Latina, e i ricchi e poveri. Ma sempre negli anni 80 una cantante tedesca, Sandra, fa breccia nelle classifiche con la sua versione dance. La ascoltiamo, Sandra, Everlasting Love.
1: 7080.it
2: To Gusti Snake One.

0: radio80.it.
1: Tu gusti smelti one.
0: Metti Radio 7080.
2: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: niente.
1: No, scusate ragazzi, a questo punto io interrompo. Io non ti ho fatto nessuna domanda, Maria Grazia. Adesso tu mi devi dire come la sai la risposta. Perché se qui c'è un inghippo io mi arrabbio in diretta proprio, non me ne importa niente. Come facevi a sapere che era Eternit la risposta?
2: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomet di paura e

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ok, non perdiamo tempo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Tutto questo non ha prezzo.
3: Volete dire che qualcuno è tornato indietro nel tempo per vedere il disastro dell'Hindenburg?
4: Lucy, se Flynn uccide persone nel 37 che non dovevano morire, la storia cambierà, la realtà cambierà.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: poco ti esco stasera. Dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la Bresaola.
1: È chiaro, Stufast.
2: Auf Wiedersehen.
3: Innamorato.
0: Innamorato io.
4: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

Il sole splende e non ci sono nuvole all'orizzonte. Signore e signori, il momento che stavamo aspettando è arrivato. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: Questa è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Erano le 3 di notte, c'era la nebbia e avevo pure bevuto un par di bicchieri di vino. Quando vedo un'ombra che viene avanti, gli punto il fucile e dico: e tu chi sei? Sei il re, dice lui, e fammi entrare. Ma tu ce l'hai la parola d'ordine? No, non ce l'ho, ma voglio entrare lo stesso perché io sei il re.
3: E tu che hai fatto?
2: E che dovevo fare, figlio mio? Gli ho sparato addosso.
3: Hai sparato addosso al re?
2: Ah no, 7 colpi gli ho sparato. E poi ringrazio Dio che avevo bevuto un po'. Se no, quella era la volta con cogliere un frutto.
3: E come ha reagito re?
2: Si è messo a correre come un matto e bestemmiava pure.
3: Ma tu da ragazzino non me l'hai raccontata così la storia del re?
2: E che ti raccontavo che ero stato in galera?
3: Pure in galera sei stato?
2: 3 anni di galera perché mi ero permesso di fermare il re.
3: Mamma mia bella. Ma allora è stata sempre la stessa minestra?
2: Peggio, figlio mio. Perché una volta neanche te li offrivano i milioni per comprarti.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: A Genova ho incontrato un signore che con un giro di parole mi ha fatto capire che a Genova c'è il mare. Il mare l'abbiamo avuto anche noi a Milano. Tutto cosparso del suo bel ondeggio che esso c'ha dentro. Esso andava da Porta Ludovica fino in via Farini, via Torino, tutto uno scoglio che c'è ancora il pesce adesso in via Spadari. Poi sono arrivati i tedeschi e hanno spaccato su tutto. C'è rimasto l'idroscalo che c'è ancora la gente abbronzata adesso.
1: Questa è 7080.it.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
4: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it. Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
11: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
12: info@planetmedia.it. Mi potreste mettere un po' di musica afro del Cosmic? Grazie.
11: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
13: La violenza contro le donne è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ti piace la nostra musica?
1: Credo che non diventerò mai come te.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì.
0: 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Funk, disco, groove, vai 7080.it.
1: Hey Boomer,
2: la Madonna.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Le spiacerebbe ripetere, scusi?
1: Li leggi su 7080.it.
4: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

7080.it presenta Varitalia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Firenze, 1977.

0: Buona questo sissa.
1: Ehi, che stai facendo?
0: Finisco di impastare la mia torta e poi la metto al forno, Spike. Naturalmente, se hai qualcos'altro da farmi fare, sarò felicissimo di obbedirti, vecchio mio.
1: Bene, dal momento che ti sei offerto, vammi a fare la pasta frolla!
2: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.

0: gli anni 70-80 hanno questi suoni. Segui 7080.it. Le Polaroid, le diapositive e le pellicole 70-80 le trovi anche sulla nostra pagina Instagram 7080.it. Immergiti nei tuoi ricordi.
1: Che sta succedendo?
2: È nei guai.
1: Dimmi che andrà tutto bene.
3: Andrà tutto bene.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: 7080.it. La tua personale macchina del tempo.
0: 7080.it presenta:
5: cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
6: Una produzione K-Vox.

Quanto era bella la tua cintura del Charro. Qui la puoi indossare ancora, perché questa è 7080.it, dove gli anni 80 non hanno mai fine.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
3: Non richiede battiture o cardature periodiche perché la speciale lavorazione assicura all'interno del cuscino una durevole ripresa e ne garantisce l'indeformabilità. Con cuscini sogno in Leacryl, prodotti dalla Valpadana di Fontaniva.
2: Questa.

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Ciao, vi ascoltiamo da Piacenza, vi ascoltiamo attraverso la televisione.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
2: Nankurunaisa è probabilmente una delle parole più belle del mondo. È giapponese e significa con il tempo si sistema tutto.

0: 70.it. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma va a lavorare, coglione!
0: 7080.it presenta American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80.
2: Your device is tuned to the American Top 40, USA Best Hits List from 1975 to 1985, a 7080.it idea by Kevox Production.
3: 1984.

0: 7080.it ha presentato American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80. Gli altri suonano successi, noi. Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Rieccoci su Top of the Pops, dove vi presentiamo i 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1981. Le 5 hit sono George Harrison, All Those Years Ago, Lee Ridenour, Is It You, Kim Carnes, Betty Davis Eyes, Stephanie Mills, Two Hearts, Grover Washington Jr., Just the Two of Us. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Noi non avevamo il cellulare, ci avevamo il fisso di casa con la prolunga, ma io con la mia ci arrivavo all'alimentare a comprare il pane.
0: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
5: Hey Siri,
0: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.